0: le dirà, eh?
1: Io starò con la nostra te, un amor tan infinito che non necessita. Che mi va cantando indie,